0: Quodque? Quistar quista? Anabaptista? Anabaptista?
1: Iam!
0: Suellista?
1: Iam!
0: Coffisti?
1: Iam!
0: Hosita? Morista? Fronista?
1: Iam! Iam! Iam!
0: Ioc! Ioc! Ioc! Star pagana?
1: Iam!
0: Luterana?
1: Iam!
0: Puritana?
1: Iam!
0: Bramina fina zurrina?
1: Iam! Iam! Iam!
0: Iac! Iac! Iac! Mahometana? Mahometana? Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina!
0: Giordina?
2: Giordina!
0: Giordina, Giordina! Giordina!
2: Giordina, Giordina, Giordina!

capataccio. È un bell'impiego, assai facile da imparar. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.

0: ovque, quistar quista, Anabatista, Anabatista,
1: iam,
0: suenlista,
1: iam,
0: coffisti,
1: iam,
0: fusita, morista, fronista,
1: iam, iam, iam,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: iam,
0: luterana,
1: iam,
0: puritana,
1: iam,
0: bramina, mufina, zurrina,
1: iam, iam, iam,
0: iac, iac, iac, mahametana, mahametana,
2: hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina.